La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti la vivrai.

Ciao, buonanotte, come stai? Grazie per esserti unito a me nelle notti più romantiche alla radio. Noti d'angelo. Dal lunedì al venerdì, dalle 22 all'una del mattino. Luna Catena Internazionale. Sempre al tuo fianco. Le noti d'angelo, la tua migliore compagnia.

Ciao, buonanotte, come stai? Grazie per esserti unito a me nelle notti più romantiche alla radio. Noti d'angelo, dal lunedì al venerdì, dalle 22 all'una del mattino. Luna, catena internazionale. Sempre al tuo fianco. Le noti d'angelo, la tua migliore compagnia.

Quando mi innamoro io do tutto il bene a chi mi è innamorato di me, e non c'è nessuno che mi può cambiare, che mi può staccare da lei. Dicono che non so trovare un fiore, e che non ho mai niente da regalare. Dicono che c'è un chiodo dentro il mio cuore e che per questo non può palpitare. La mia ragazza sa che non è vero. La mia ragazza sa che quando mi innamoro io do tutto il bene a chi è innamorato di me, e non c'è nessuno che mi può cambiare, che mi può staccare da lei. Quando mi innamoro io do

cantando Cuando me enamoro, yo doy tutto il bene. Aquí enamorado en mí. E non c'è nessuno che mi può cambiare, che mi può staccare da lei. Quando mi innamoro, io do tutto il bene, tutto il bene. A chi innamorato di me.